0: Dyer Straits sur RCFM, direction l'ouest du Cap Corse, troisième étape. On vous emmène ce matin au village d'Oulmède, à Digabigour, sous la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
1: RCFM et Campacuit.
0: Harry dira d'Antoine Martin et Boulta d'Oiseau Brimabassion. L'allée où
2: Ah, aux Andados, oui. Ah, tu comptes à mettre des dans les Andados. Ils sont sympas, je t'en ai un paillez. Assez jeune, a du bien de gabre, a fait la traite tout le monde. Au bout, avant, tu diras ça, tu diras, jardin, il y a d'outilade, tu lui as couru le partiment de la camousette, toute la journée, du 20 octobre, au 1er juin, il y a tous les jours après ce gabre. Et donc, ils ont marié, ils ont des violes, pour tirer la matinée à dormir, un jour à zéro à dormir, on tirait le premier rond, on est là, dans la lune, tirait même un jour de congé. Era sempre do corpo, a Deus cambiar de mistura, a Deus fazer transporte durante quase 30 anos, donna.
0: E a Ridirada, dunque, Antônio se pia do qualquer capo.
2: Da a Ridirada, como a gente vai ver qualquer capo, que são sempre a uma passione dos animais. Havia anche vaca quando havia capo avanti. Vaca, havia parecchie vaca. Ma donde era diferente, siamo mica tutti gli animali e le cose all'animale. Avanti, tutto il mondo ha l'animale. E noi trascinavamo i sumeri. I sumeri e i muli, allora se c'è mica un 4-4, se più non mi fa gelunda. E mi fa un po' di formaggio fresco. E un roccio, sì.
0: In de famiglia Martini, c'è Manon, a Vigliola d'Antone, passionata di noi d'agricoltura.
3: Sono stata alle ua d'agui, a di sempre a u di mio animale, c'è un mo' a boi e gabri, quando era giù gabri e ua che in u, a di gawali. E mi gawali, fai me spazzigliate, sono sempre stata passionata dai gawali. E so bem in un paese, in una montagna. O mio ego mica, portanto trovo in Bastia, o mio ego mica compra qualcosa in Bastia e sta in Bastia. C'è meno di un'ora di strada a regolare un paese, a se orso qui posso andare a pascere i miei animali.
0: Manon ha scelto l'insegnamento.
3: Allora io sono per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bilingue. Ha trovato uno studio in corsi, ha trovato una licenza di studi corsi, ha continuato il master, ha passato un concorso la Diaudo e ora sono titolare e faccio un mestiere in Bastia e in altro.
0: U paese, l'agricoltura, due passioni liate. In de famiglia Martini. Quatrième étape demain à l'ouest du Cap Corse dans les Campacuit. On vous emmènera à Ferring où la rencontre de Julien Orsigny et d'Alexandre Chaubon qui s'occupe de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Rendez-vous donc demain à Campacuit. C'est qu'on voulait les six saisons à réécouter en podcast sur ICI RCFM en vidéo, Facebook et Instagram ICI RCFM.

0: la dernière chanson du monde avec Florent Pagny sur RCFM. Vous retrouverez les experts avec Arthur Solinas à 9h05. On va parler d'achat, de vente, de crédit auto, de lutte contre les arnaques. Il recevra Jean-Dominique Giovannand, qui a une agence auto-immobilière. Toutes vos questions à partir de 9h05 au 04 95 32 22 22 dans les experts avec Arthur. Arthur qui sera avec vous jusqu'à midi.
1: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
2: En France, 60% des déplacements sont inférieurs à 5 km, soit à peine 20 minutes à vélo.
1: Pourtant, seuls 5% de ces trajets sont réalisés sur deux roues.
2: Et si nous changions nos habitudes ?
1: Adopter le vélo plus souvent, c'est agir concrètement pour l'environnement, tout en prenant soin de sa santé.
2: Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
1: L'été est là, ici aussi.
3: Ici RCFM, votre radio.
0: L'horoscope de ce mercredi, Catherine Viguier, changement de tendance aujourd'hui.
4: Du feu, on passe à la terre avec la lune au taureau.
5: Bélier, vous passez du temps avec vos enfants et puis certains se découvrent, se redécouvrent amoureux.
6: Taureau, cet été n'est pas simple, la famille, le foyer vous demandent de vous investir pleinement.
7: Chers Gémeaux, il vous faut faire preuve de courage pour assumer qui vous êtes.
8: Cancer, côté job, choisissez la réponse qui vous convient le mieux, ne vous précipitez pas.
9: Lion, vous régnez en maître, si vous doutez, confiez-vous à une personne en privé.
10: Vierge, vous pourriez vous sentir un peu triste, mais une occasion de vous envoler pour ailleurs changera tout.
11: Balance, il est encore question d'une union, vous n'êtes pas pressé de répondre et vous avez sans doute raison.
12: Scorpion, on recherche vos précieux conseils. Vous avez un côté psy et visionnaire.
13: Sagittaire, si votre cœur a mal, il n'aura pas mal longtemps. Ouvrez les yeux et votre cœur.
14: Capricorne, il est question de vos sentiments et de vos créations. Où en êtes-vous à ce sujet ?
15: Verseau, alors la lune visite le domaine du foyer et du travail. On attend de vous et vous aussi.
16: Poisson, vous êtes au service de tous. Heureusement, aujourd'hui, une personne aimée vous soutient.
17: Et pour nous tous, la lumière, l'éclaircie, où que l'on soit, qui que l'on soit.
18: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Bonne mattinata, Signore Mezzo. E ora di ritrovarvi con Antonio Squarcini per un udiziale. Salute.
19: Salute Christophe, salute a tutti.
0: E pigliamo appena d'altezza per Principia.
19: In notte tra luni e marte avrete visto soga qualcosa di strano in cielo gorzo e ciò come chiama in francese un bolide, una stella di gradi più impressionante che ad abitudine, una striscia rossa arancina, per certi verdi, come ha visto in Corsica in un mezzogiorno di Avrancia o anche in Italia, un fenomeno che accade a qualche giorno di notte di stelle, sa domenicata, tutti i precisioni di luoghi dove si può ammirare su spettacolo in un articolo anante al nostro sito. Ne parlava Mario Mani anante RCFM e il cardinale François-Xavier Busti ha mandato una lettera a centinaia di confraterni dell'isola annunciando la prima d'unità di confraterni corsi e europei in Ajaccio, una di Martia che conducerà d'utrove a creazione di una casa di confraterni ma numerosi suoi priori a tema eseguita Massimo in quanto all'autonomia e il ruolo di confraterni in Corsica, ma di nuovo il scopo proprio l'isevenimento. Il vicario generale di Aiege di Corsica, Frédéric Constant, vuole chiarire certi punti in giro a questa manifestazione religiosa.
13: Il cardinale ha scritto a tutte le confraternità di Corsica e compagnie per invitarle a una giornata di riflessione spirituale, intellettuale, non da pietà popolare. Ci saranno gli invitati per questo colloquio. Il cardinale di Roma, che è delegato da Ubaba per pietà popolare, e o esco di più in velè e poi dopo, come tutti gli anni, un incontro con tutte le confraterne, ci sarà un momento di celebrazione, di spuntino, per celebrare la giornata delle confraterne in Ajaccio. E abbiamo fatto già qualche appuntamento in Corto, in Bastia, tempi fa, e oggi il cardinale vuole mettere appena in pratica ciò che Papa Francesco ha domandato, che i confraterni di Corsica siano un esempio spirituale per l'Europa e il mondo.
19: Frédéric Constant, chiamato da Alexandre Antonini, e il vicario generale di Udiocesi di Corsica, che sarà stamani un nostro invitato alla redazione, autore meno un quarto.
0: E mantenut d'incismonte l'alerta zichia.
19: Adunito su marti dopo mezz'ora in Bastiglia, il comitato di resort in acqua ha scelto di rinforzare i misure e riservi vermani sotto pressione, in cui provisti 8% più deboli che quelli di l'anno scorso e matrali impiuti a 51%, peta 59% da oso 2025. L'autorità chiamane soprattutto l'abitante e i turisti a una vigilanza maior, peta a 4ª chapitana di villa, un nuovo punto la situazione è prevista l'11 d'agosto da sapere se li bastano le misure attuali o se li tocca a Franca un passo e rinforzare l'allerta come il gas in Pumonti, articolo completo della Retro A, a Nantes, nostro Zeter CFM.
0: E si parla di nuovo da voi, Barretti Zimane, di conseguenze di isoleoni.
19: Capitani, mancanza d'acqua, in di fiumi, s'assufogano i truidi e so centinaia morani. Una situazione che impediurisce ogni anno appena di più, visto che gli spesi che campano in di fiumi mi sono assai sensibili alle temperature dell'acqua e ciò che spiega l'idrobiologista Anton Orsini al microfono di Marion Galan.
20: Oggi quando si parla di druide, tutto il mondo capisce che a druide le isole l'acqua fresca. Allora, acqua fresca, chi di acqua fresca? Una druide è ben a 18 gradi, a 21 o 24 gradi a druide muore perché non c'è più oxigeno di su, come dicono i francesi, e a temperatura è qualcosa di fondamentale. E l'anguille, è vero che l'anguille dice noi, l'anguille può campare fuori dell'acqua, è vero che l'anguille sta nel corpo. Un'anguilla a temperatura ideale per ella è 24-25, ma muore a 28. E oggi quando si vede a temperatura in basso, nei fiumi, in piaggia, se 33 o 35 gradi sono tutti oggi e un anno meglio che l'altro.
19: Un articolo a Nantes su Sudietto e da lì di Nantes sul nostro sito RCFM. Dopo i 3 anni d'altronde la città d'Ajaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua in Agumona, tra scambiamenti di contori e riparazione di perdite sono 319 milioni di litri d'acqua e sono stati risparmiati, rappresenta 126 piscine olimpiche o a consumazione di 15.000 persone in un'annata sana, sono soprattutto le scuole e le infrastrutture sportive, in cui un numero importante di tavoni sono stati tappati, ma la perdita più maggiore si trova a Vuntana di Quattro Leoni, Piazza L'Olmo, davanti a Miria d'Ajaccio. A Vuntana perdia circa 40 cm cubi al giorno e dunque è stata chiusa mentre si facevano le riparazioni. Ecco Christophe, passo primo in utilizzare la lingua corsa e ci ritroviamo a loca un'ora.
0: Un piacere, a dopo, Valentin.
19: A dopo.
21: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succio burro e basta.
0: Gatti udam, pusso mezz'orno in montagna, qua dei dimpuralesche, canaduca, ugiantru, forse di no abbiadi, abarso rudione o astigaccio, in altro fermerà secco udam, come stamano, un due usole safakera, fuori di l'antavaccia orientale, o in uli saranno appena di più numerosi ad Avaugal o oggi temperature che hanno cresce a Pinuccia si aspetta sino a 34 gradi Nanto Walinco sino a Iaccio sino a 33 gradi in Balagna e verso Gabigorso 33 gradi di Don Antavacciada orientale 34 in Portivecchio domani io e a quale temporalesche d'orna in montagna e tempo assolanato in Bordimare.
18: Ici RCFM.
22: Actu local, musique et bonne humeur.
0: L'info sera de retour à 7h avec un nouveau journal présenté par Alexandre Sanguinet. Et dans un instant, Youantou Tocaté avec les lycéens du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio au micro de Patrice Roubaud. On parle notamment d'amour avec eux cette semaine. Restez avec nous. Bon début de journée à toutes et à tous sur RCFM.

0: Pauna Stradano à Sourdiane, il enterre chez FM.
1: IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée?
2: Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi?
1: Eh ben j'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement.
3: Pour la rentrée, prenez plutôt l'option petit prix. Jusqu'au 1er septembre, profitez d'au moins 15% sur tous les bureaux Alex avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
4: Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
5: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
4: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
5: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
6: Votre été, votre radio.
7: Ici RCFM.
0: Hier, ingrazia bene seguono e se voce raggiunta o a sosse tore mezzo. E per il droit, mon parlantone squarcini e berunu disia le principie mu qua reazione di a diese i gursiga.
8: Ie dopo l'interrogazione di confraterni in gira una lettera di un cardinale Bustillo, o il cario generale Frédéric Constant, a riga qualche chiarificazione ai priori. Dice che una donita maior prevista in aiaccio d'utro e suitata era una piattaforma virtuale chiamata a casa dei confraterni e con scambierà non da uso statuto particolare firmando autonomi. Frédéric Constant scartalino ogni possibilità di instrumentalizzazioni politiche, uno dei punti di inquietudine di parecchi priori dell'isola.
9: E quando c'è una lettera di Giunghi potesse può fare paura, ma sono qualche parole di incasione, non so mica verità, di già tutte realizzate. Piemo e parole d'usiore, non abbiate mica paura, avete veloce un cardinale, un cardinale ad aiutare tutti a aprire un spirito nuovo perché negli altri paesi possono crescere d'astre confraterne.
8: Ma questa partura in tutta l'Europa non avete mica paura che gli usipi risichi parecchi confratelli temono qualche sviamento in tutta questa fare.
9: La Chiesa cattolica è universale e ha la missione a base l'unità.
8: Frédéric Constant, chiamato da Alexandre Antonini, o vicario generale che sarà un nostro invitato della redazione a otto meno un quarto. I fatti diversi, un accidente mortale a risire in Balagna, all'anta comune di Lumio, vicino a Torre di Caldano, un uomo d'una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato di capo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima alla facca di Isucorzi, ma non ha potuto essere reanimato.
0: Parliamo ora di Ugalo e di Eso, conseguenza non tana dura.
8: Prima è mantenuta in Cismonte l'allerta Zichia, ha donito su Marti dopo mezz'ora in Bastia, ha aumentato i risorsi in acqua, ha scelto di rinforzare i misuri e riserve vermani sotto pressione, in cui provisti 8% più deboli che quelli dell'anno scorso, e matra l'impiuti a 51%, peta 59 da osso 2025. L'autorità chiama soprattutto gli abitanti e i turisti a una vigilanza maior peta la quattriesima capitana di villa. Un nuovo punto della situazione è previsto l'11 d'agosto, da sapere se ribattono le misure attuali o se gli tocca andare franca un passo e rinforzare l'allerta come lo caso in Piemonte. Una di conseguenze si impensierisce notando i pescatori per la mortalità di trovi di fiumi. A fine di un mese di luglio 21% dei fiumi cedi erano a secco, l'altro vede a temperatura dell'acqua cuda in modo pericoloso, sapendo che ha trovato un sopravvive a mica al di là di 24 gradi. D'altronde una mortalità maggiore è constatata nell'isola. La gente di federazione può intervenire per salvare i trovati in difficoltà se uomo ci può giungere sopralluogo in cui materiali. È stato un caso qualche giorno fa in Lur, in due una centinaia di trovati si erano aduniti in un tavolo d'acqua a ricerca d'ossigeno, ma la missione è tamante, ha visto i 3.000 km di fiumi, sapendo che Paraguay nessuna soluzione pare possibile.
0: In quel contesto l'acqua è dunque una risorsa da risparmiare.
8: E un caso di poi tre anni in Ajaccio, la città ha lanciato una campagna di detezione di perdite d'acqua in Dagumuna, tra scambiamenti di contori e riparazione di perdita, sono 319 milioni di litri d'acqua che sono stati economizzati, un'operazione Alex Antonini a tempo ecologico e economico.
10: I economica posto che è perdita risparmiata non permesso di economizzare 1.115.000 euro. Tanto quattro anni fa, spese gli atala qua costavano 963.000 euro. L'anno scorso, Ugonto è calato a 585.000 euro. In un primo tempo, a città d'Ajaccio modernizzato i suoi contadori, 94% di ubarco è equipato di un sistema che permette di vedere dove ci sono le perdite. Per un secondo tempo, ci sono stati assai riparazioni, qualche bastimento erano di più concernati da si contiere di rinnovazioni, gli stabilimenti sportivi, anche scuole, per esempio, a dalle 319 milioni di litri d'acqua sono stati risparmiati e l'affare da continuare in desuzolco. L'operazione di risparmio ha già permesso una calata di 45% di consumazione municipale e potrebbe scontare i rischi di tagliature mentre un tempo si chiama.
8: E compiamo su un'utilizzare in cui il patrimonio, il convento San Francesco d'Alando, al centro di una bella mossa solidaria. A Risiera, un concerto caritativo ha donato 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo, tutto questo per sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro, aspettando i soldi dello Stato e della collettività di Corsica. A Gomuna continua a raccogliere fondi in qua fondazione di un patrimonio e per ora sono stati raccolti 60.000 euro. Lo scopo è di accogliere 5 alloggi destinati a ogni coppia e un spazio consacrato a 8 locali di tagli e li ami per fare un dono da ritrovare in un articolo completo a nante ai nostri reti sociali. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8:30.
0: A duro balonto.
11: Toyota Monte Otto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Temporale su mezzogiorno in montagna, acqua degli imporesche grandi su due mezzogiorno, dunque il tempo sarà così in montagna, non a faccia orientale in bordo di mare, si affaccherà con dunque usole, stamane tempo assai assolanato a punante, qualche nulo dunque non a faccia orientale, quanto fermerà debole oggi di temperature sempre alte, si aspetta due mezzogiorno sino a 34, tra Ajaccio e Sarthe, ma di in Deugentro, 33 gradi in Antavaccia orientale in Balagna sino a 34 gradi in Antavaccia di Agursica verso Portivecchio per domani i temporali d'orna in montagna sole in Bordimare e on scambierà nous tanto ed imperatore.
7: Ici RCFM
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans un instant, direction Corté pour retrouver une créatrice de bijoux avec Michel Andriani dans l'écho d'ici.

0: porte.
1: Ici matin avec Isoula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isoula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: Et un grand bravo à Ginette de Villiers Bedrabugno qui ira donc à Costa retirer son cadeau, sa sculpture tête de mort reproduite en bronze dans l'occasion donc d'Avier Adi ou Vogue qui a lieu à Costa vendredi, samedi et dimanche. Si les Lanterci FM Soto Remezzo. E di ridruem, per nous dire les Paolantoni Squarcini, salute.
3: Salute, prima di sviluppare i titoli, venimo da parola da un media Corsica Mag. Stefanie Simon Pieri si è spinta all'età di 50 anni dopo un cancro. Si era fatta conoscere da tutti, compiendo l'alta strada in 16 giorni per la sua marito, malgrado il suo cancro. Una prova realizzata di giugno 2025. Il suo coraggio e la sua determinazione viene commosso assai mondo. Sempre un capitolo di evati diversi, un accidente mortale a risere in ballo. A Nanta Gumuna di Lumio, vicino a Torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato di capo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima alla facca di suo corso e non ha potuto essere rianimata.
2: Una settimana dopo ha messo in piazza di prime restrizioni da dobro di l'acqua e piazza di Gismonti in allerta Sicilia.
3: Ad unito su Martin Bastia, il comitato di risorti in acqua ha deciso di mantenere i misuri in onda. Malgrado gli sforzi vati, i caldamoni continuano di Pisa a Nanta risorsa. I provvisti sono calati 2% per l'anno scorso. Allo stesso momento, l'autorità ne chiamano di nuovo a sobrietà. Spiegazioni con voi, Roland Frias.
4: Come il Beaumonte, il Gismonte conosce oggi il suo quarto episodio di Capitana di Estate, che continua a far crescere assai la consumazione d'acqua. E provviste, i madrali presentano ora una tassa media di riempimento di 51% contro 59% allo stesso periodo del anno. In quanto alla regione Ostiaccio, per esempio, è cresciuta la distribuzione d'acqua di più di 10% di luglio, paragonandola con 2025. Per la brevetta, deve su sforzo essere comperto da tutti, paesani e turisti. E restrizioni decise la settimana scorsa fermano dunque in ballo, mentre un nuovo comitato di risorse in acqua s'adunisce l'11 d'agosto per valutare se le bastano o se lo giolerà a passare un livello d'allerta rinforzata, come di un caso già in Piemonte.
3: Articolo usano da lì di Nanta al nostro sito RCFM. Conseguenze di isoleoni di Asichia si impensierisce i pescatori per la mortalità di truidi in dei fiumi. A fine di un mese di luglio, 21% dei fiumicidi erano all'assecco, l'altro vedono la temperatura dell'acqua cuda di modo pericoloso, sapendo che a truida un sopra e amico al di là di 24 gradi, d'altronde una mortalità maggiore è constatata in dell'isola. Spiegazioni in un articolo nostro a Nanta internet. E per risparmiare l'acqua di poi 3 anni a Città d'Ajaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua tra scambiamenti di contori e riparazione di perdite. Su 319 milioni di litri d'acqua è stati risparmiati, rappresenta 126 piscine olimpiche o a consumazione di 15.000 persone in un'annata sana. Sono soprattutto i scoli e le infrastrutture sportive, in due un numero importante di tavoni sono stati tappati, ma perdita d'acqua più maggiore si trovava a Vuntana di Quattro Leoni, Piazza L'Olmo. A Vuntana perdia circa 40 centimetri cubi a giorno ed un costata chiosa mentre si facevano riparazioni.
2: Dopo l'inquietudine esprimata da Baretti Gonfradarni, il vigario generale di Adiese e Gursiga o le rasigua.
3: A creazione di una casa di confraterni, un scambio annunda al suo statuto e alla sua autonomia, dice così Frédéric Constant. Dice che sta partura verso l'Europa una vocazione a entrare in un contesto politico. Per parlarne, Frédéric Constant era stamani uno invitato le redazioni a 8:15 e da ascoltare quando la vi pare in podcast.
2: Quattro segoli da boi a Zovundazione o Gumbantu San Francesco d'Alando e a Ugentru d'una bella mossa solidaria.
3: Ieri sera un concerto caritativo ha unito 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo per sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro. Aspettando i soldi dello Stato e di collettività di Corsica, a Gumuna continua di raccogliere fondi in qua Fondazione di Patrimonio. Per ora sono stati raccolti 60.000 euro. Lo scopo è d'accogliere 5 alloggi destinati a Giovanni Goppie e un spazio consacrato a Uta Lugali, a ci spiega un meridalando François Albert Bernardi.
5: Noi però siamo aperti in un progetto semplice, però la prima tappa di restaurazione, rinnovazione, va che non si ne valga più, e la seconda tappa sarà rinnovazione, facendo 5 appartamenti per la famiglia e i giovani in cantone, e noi, a scienza di aver appena i piazzi, vorremmo vedere di noi se lo projeti appena più importante di buongiorno in piedi, o bida, o gore di rosio, e tanto saremo sempre a tempo di vali, nasce qui a un momento, perché c'è assai piazza, c'è un momento che c'è tutto questo 700 metri quadrati. Donc, è modi che fa, e c'è una piazza da monte, e penso che salva un momento di noi, da appena di rinnovo su rosio, posto che quando un combattimento maggiore che si vede dappertutto, e una volta che lo sarà salvato, il nostro cantone parerà, penso, appena meno all'abbandono di ciò che lo è.
3: Un'intervista di Roland Frias, e l'Italia di Superazione, e i doni da pure fa, in un articolo completo da lì, nelle nostre reti sociali.
2: A ringrazia bi o balonto e a dubu no reultera o no dizia le coulisandro sanguinetti.
1: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: Temporale su mesiorno in montagna, soprattutto in Cismonte, o Giantro, o a Gastanice, a Fadegas, o a Quai d'Impoales, che cu grandina in Bordimar, o d'un fermera secco, malgrado passati in Uli. O Antuello è debole a moderato oggi, e poi d'imperatore, e fermano alte, caleranno a Pinuccia, ma quantunque farà o galo d'orna, cu 34 ora in Antualin, cu 35 in Portivetti, o 33 gradi in De Giantro e Bersuaia, sino a 33 gradi di notte a Balagna, Cavigorsu e Urione Vassiaccio. Domani io il tempo a solanato a Madine e poi volteranno la quale d'imporaleschi o due mesi orno e un scambieranno tanto ed imperatore.
0: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
2: Que faire près de chez vous ce mercredi? La réponse dans un instant dans l'agenda. Bienvenue à toutes et à tous et bonne journée.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: E so de ciò rilanter QFM e benvenuti se voi siete in conosco l'informazione presentata da Palantone Scorcini, buongiorno.
2: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Stefani Simon Pieri si è spinta all'età di 50 anni dopo un cancro o si era vata conosce da tutti compiendo l'alta strada in 16 giorni per la socio la marito e che malgrado il cancro una prova realizzata l'anno scorso di giugno 2025 il suo coraggio e la sua determinazione avevano commosso assai mondo. Infatti diversi in cui un accidente mortale ha risiedere in Balagna, in una comune di Lumio, vicino a Torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato il capo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima alla facca di Isucorzi, ma non ha potuto essere rianimata. Nei altri tre uomini sono stati messi in esame a rimanere per violenze volontarie impediti.

0: Dopo l'aggressione di un uomo in un commercio di Latrium, 21 di luglio scorso, Pier Paoli, patrono di suo commercio e figura di un partito indipendentista in Nazione, Usoviolo, Basile Paoli e Sébastien Poilblanc, Edo e Pier Paoli sono stati piazzati in detenzione provvisoria, Basile Paoli è lasciato sotto controllo giudiziario. È mantenuta in Cismonte l'allerta Zichia, ha donato su martedì dopo mezzogiorno in Bastia, il comitato di risorse in acqua ha scelto di rinforzare le misure, le riserve fermano sotto pressione, in cui previsti 8% più deboli che quelli dell'anno scorso e matrali in più da 51% per 59% da osso 2025. L'autorità chiama soprattutto gli abitanti e i turisti a una vigilanza maggiore per la 4ª capitana di villa. Un nuovo punto della situazione è previsto l'11 d'agosto da sapere se li bastano queste misure o se li toccano a franca un passo e rinforzare l'allerta come lo gas in Pumonti. E per compia sempre nello stesso soggetto, per risparmiare l'acqua di poi 3 anni, la città d'Ajaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua tra scambiamenti di contori e riparazione di perdite, sono 319 milioni di litri d'acqua e sono stati risparmiati, rappresenta 126 vicini olimpici o a consumazione di 15.000 persone a Nantes una natasana.
1: Ringraziamo e poi a dopo.
0: A dopo, 11 ore.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La vigilance reste de mise aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse, en Corse du Sud comme en Haute-Corse. Ce sont ces deux départements qui sont placés en vigilance orange pour canicule et vigilance jaune pour orage. La vigilance orange canicule sera maintenue demain sur toute l'île. Des températures très très élevées tout au long de la journée. Elles dépassent déjà les 24 à 26 degrés sur le littoral, 22 degrés dans l'intérieur. Dans l'après-midi, le mercure pourra atteindre ou dépasser les 35 degrés avec des pointes localement plus élevées. Le vent restera généralement faible à modéré, de secteur variable selon les régions avec des rafales comprises entre 10 et 20 km/h par heure. En fin de journée, une évolution orageuse est possible sur certains secteurs.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.

0: Buongiorno cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi, pavè dai famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete beh che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrino in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zoku metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si inimora in costili. E augurete pure qualcosa, con si amica, forza marciarà.
1: Da qui a poco ritroveremo l'informazione in cui Paolo Antonio Scorcini.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du Piano d'Herbalong reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. 4 soirées, 4 pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans 2 lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalong. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du Piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalong. Un événement soutenu par RCFM.
3: Suivez le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
4: Après le grand départ donné à Lausanne, les coureuses s'affrontent sur 9 étapes variées, entre plaines et montagnes, à travers le Jura, le Massif Central et les Alpes.
3: La mythique ascension du Mont Ventoux départagera les championnes avant l'arrivée finale à Nice. Le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
4: Avec ICI Radio Officielle et France.tv diffuseur officiel.
3: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
5: Il y a ceux qui ont trop. Et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
6: En voiture, au bureau, dans le jardin.
7: Ici RCFM, passe en mode été.
1: Andy Chori, l'anta RCFM, benvenuti a voi, si voci radionditi, l'informazione in cui Paolo Antonio Scorcini saluta.
8: Saluto Arthur, saluto a tutti. Stefanie, Simon Pieri, si è spinta all'età di 50 anni dopo un cancro, si era fatta conoscere a tutti, compiendo l'alta strada in 16 giorni per la sua marito, malgrado suo cancro, una prova realizzata l'anno scorso, di giugno 2025, uso coraggio e la sua determinazione aveva commosso la società corsa, reazioni in un giornale di mezzogiorno e aua, in un articolo nel nostro sito internet. I fatti diversi in cui un accidente mortale a risiere in Balagna, a Nanta comune di Lumio, vicino alla torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato di grappo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima all'affacata di soccorsi, ma non ha potuto essere rianimata. In Ajaccio, 3 uomini sono stati messi in esame a rimani per violenze volontarie peggiorite dopo l'aggressione di un uomo in un commercio di Latrium il 21 di luglio scorso. Pierpaoli, patrono di suo commercio e figura di un partito independentista un'azione, Usoviolo, Basile Paoli e Sebastian Poilblanc, Edo e Pierpaoli sono stati piazzati in detenzione provvisoria, Basile Paoli è lasciato sotto controllo giudiziario. Dopo l'inquietudine espressa da parenti confraterni, il vicario generale di Aija di Gorsiga vuole rassicurare a creazione di una casa di confraterni un scambio non da uso statuto

0: e a zo autonomia, dice così Frédéric Constant, dice che sta partura verso l'Europa una vocazione a entrare in un contesto politico. Pa parlani, o vicario generale era stamani un nostro invitato della redazione, autore meno un quarto, da ascoltare in podcast. E pa compia una bella iniziativa al convento San Francesco d'Alando, al centro di una bella mossa solidaria. A risera un concerto caritativo ha unito 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo, tutto che pa sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro. Aspettando i soldi dello Stato e di agolitività di Corsica, a Gomona continua a raccogliere fondi in qua fondazione di un patrimonio e Parawa sono stati raccolti 60.000 euro d'Italia e l'IA mi pa fa un dono da retroa in un articolo completo a nante i nostri reti sociali.
1: Ringraziare Paolo Antonio.
0: Ringraziare allora, passo io, chi c'è di regalo? Chi si può vincere?
1: Ci sono assai affari, ma disgraziamento un po' di timica yoga.
0: No, pa la niente.
1: Le ma presenta da qui a poco, ma non si, cioè quantunque a sapere di più, non da un tempo, pa giornata.
0: Qui sei sicuro. Avrei yoga, se lui c'era qualcosa da vincere, pa mania. Se lui c'era qualcosa da mania, pa vince, voilà, a vincere ancora. No.
1: Ma vi porta radio.
0: Perché di un teso qui che voi eravate in cuzza, e che c'erano la dore di umele,
1: ci siamo Gabbio, un palarri, c'è tanto fonte da fare. Vi ringrazio per tutto, vi ritroviamo domani.
0: A domani.
1: A partire dalle 6:30.
0: Ecco.
1: A domani.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
3: La vigilance reste de mise aujourd'hui sur l'ensemble du territoire en Corse du Sud comme en Haute-Corse. Ce sont ces deux départements qui sont placés en vigilance orange pour canicule. Des températures très élevées tout au long de la journée. Elles dépassent les 24 à 26 degrés sur le littoral, 22 degrés dans l'intérieur. Dans l'après-midi, le mercure pourra atteindre ou dépasser les 35 degrés avec des pointes localement plus élevées. Le vent restera généralement faible à modéré. Deux secteurs variables selon les régions avec des rafales comprises entre 10 et 20 km. En fin de journée, une évolution orageuse est possible sur certains secteurs de l'île. Face à cet épisode de forte chaleur, pensez à vous hydrater régulièrement, à éviter les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes de la journée et à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables.
4: Ici RCFM,
5: actu local, musique et bonne humeur.

0: Si des imprenanta RTFM et au rawa di ridroa à Vincent Albertini ou isoage tiviuridi.
1: A vous mara, tiama da inu fumastara. Una bianta vine, leggera gum un fiadu, crescende l'erba, a ubedi i muri, e i nigampi gultiwadi. Es ovronde so diligade, frastagliade, come se le vussi nu fate i vilu. E i soviori so tiughi e allungadi, an una bunta rossa, quasi borpura. In certi loghi, adiamanu inu i wambini. Forse per aso vinezza, forse per aso manere i gresce in gruppo, leggera e discreta. A Vumara porta un nome particolare. Certi igenu chi pare una vumaccia chi sorte da adara, come un soffio chi salza piano piano. E una pianta gunisciuta da boi sempre. Si goglie per fane disane e sta da ubrada per purifica u corpo. Si dice che l'aiuta a pulire le sangue, a far lavorare meglio veadu, e di ancuona per curare e bedre di reni. Ma come tutte piante, ciò la conosce la va, non so da ubralla. A Vumara, una pianta che sta sempre vicino a noi, uno di desori di stadar, bagetti fioridi.

0: Et vous aurez reconnu bien sûr Tina Arena, Aller plus haut et Hawaii, au Radista à Saint et à Marco Biancarelli et au Die parlem odi a Luna e Diazovaccia. Ascoltate.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che qualunque si dia notti, a Luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A Luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia e che fette udire un zembi, vi vidiuletti in notti tutte e due. Ecco, è gli stessi qua a Luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di che i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959. Vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera? Pensate che data una parte che da sempre tenuta bescatolita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica perché non ricevi mica il lume di usoli, ma solo perché non la vediamo mai.

0: Pour informer, accompagner et soutenir les populations touchées, Radio France s'associe à Fondation de France qui lance un appel aux dons pour venir en aide aux victimes et soutenir les acteurs mobilisés en première ligne. Pour faire un don, fondationdefrance.org. Merci.
1: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
3: RCFM, Didier Oustra.
4: Cari amici, vi saluto qua a Zucca e Culimbuto, felice e onorato come sempre d'accompagnarvi per una bella stonda in lingua corsa. Dunque, l'avete capita, l'idea vostra principiava e vi aspettiamo numerosi odi e come eri. La tecnica, i bistelli, Tony e Gendry, alla colta telefonica, vi aspetta lì. Per ora aspettando le vostre giamme, ma non paolo, ci quanto un concedimo? No, non c'è un concedimo, aspettiamo sempre, in generale a 10 o primo. Mi aspettando le vostre giamme al 04 95 32 22 22, andiamo ad ascoltare Patrizia Gattagiga con La Consento.

0: Ecco a Patrizia Gata Cega per la consente chi pensa a Mario Dubé di dire a Nante Bubea di genis sacrita su un disco in giro ai gonti ai vole di l'Oriente bizantino, digeremo romano d'Occidente d'Oriente diciamo all'epica. L'emo di Amado e ha risposto andiamo a Pia di Ise in Bizzoni. Saluto Ise.
1: Saluto.
0: Saluto a voi.
1: Sono d'orto. Allora, è stato comparso tutta la mattinata, ma va a fioricare, va a piomba,
0: eh? Piomba un po' troppo.
1: Oggi allora vado a Gallo, mica chiacchiere.
0: Ah, no, ne parlavamo.
1: No, sono stato un arbore, quantunque.
0: Ce la fa caso, non ce l'hai mica sorte allure indegne, eh?
1: Sono abituato, io sono un bicio cieco, io non c'ho paura né dell'acqua, né di neve, né di nulla.
0: Ma quantunque vide che cosa un'acqua o... un caffè, no, ma capeno.
1: Tanta sente.
0: Sì.
1: Un giorno si pizzica un dito, un portaghè, e se ne va al dottore. Non è più lo stesso epico. Noi andavamo al dottore con di nocchio scucciato.
0: ma quantunque ce la fa a caso, lì.
1: Non è lo stesso epico.
0: No.
1: Opa,
0: sì.
1: Che voleva dire? Quello che ha detto che in dannate 50 agosto che aveva un grimo, di Tunisia, da son mica io, da son mica siamo in 2050.
0: Ah, non so più se era 50 o 30.
1: Ah, io ho un teso 50.
0: Ah, può essere anche più prestuvato, Apprezzamento da qui a 5 anni ci siamo,
1: ciò che noi vediamo. E allora, ho pensato un affare, tutti i nostri arbori, frutti industriali, messi di giorno d'inverno. Per di giorno, chiarasi per i mera a fare così. Bon, conosco il grimo d'inverno in Tunisia, ma mi stelleria che lo goccio, che lo nevi, e salvo di qui per riposarsi il giorno freddo, altrimenti voglio un cascano mica, usuccio che fa l'anderraio, che di giorno freddo, cioè che dormono manco 3 mesi.
0: Ah, dunque, c'è lo grimo di un Mediterraneo.
1: Opa, adesso bon, io non ci sarò più, ma adesso sono scompiento. Un scompiento.
0: No, ma Toni a tecnica mi dice che avete ragione, è previsto per 2050.
1: Quelli che vengono a pensare a noi.
0: Ah, quelli che giungono i gorci. C'è un'altra affare. Io vi dico francamente, a livello personale, siamo tra di noi, ma è movio le. Non risentono mica un gallo come me.
1: Ah?
0: Lui a Rende a 15 anni sono andato a cercare un capigo su Stamone, gli dice bon, entriamo in casa si sta bene, tu no, ma non facci mica gallo, cioè tu come non facci mica gallo, è morgo, e beh, non risentono mica, sono abezzi.
1: Ah beh, è appena normale, mica compara il sangue di 15 anni o sangue come me a 80 anni, eh?
0: Ma un cuburo, enfin, so previsti per essere a sta l'imperatore Agustielli.
1: In tutti i casi, papà, non ci saremo più, ma tutti i giorni che si passa, rendite conto.
0: Dopo la natura può cambiare un cuburo in generale, i nostri arbori, i nostri legumi, i nostri frutti, ma questi c'è un cugoso di l'acqua di chi.
1: L'acqua in questa maniera l'avvenire è più vicino da chi non crediamo, eh? Vaglia di un affare, quest'anno fa la neve a montagna. Ma sì, 2 anni di fila, non fa la mica neve, siamo greci, eh?
0: Aso.
1: Ci siamo, perché la sapete, sto guardando più vitto. Ma guardando, l'acqua ce ne va,
0: E gli corre.
1: Invece che la neve, che è ella che tiene la terra, che corre, che empie i fiumi dopo mese di maggio.
0: A un laso io, ma in tutti i casi ce l'ha pensato, perché come bodide da giugno è fuori.
1: Calore che fa, che palloso, qua ci è smisurione. Non c'è nimbo da dire, opa.
0: Ma per ora no, ma hanno previsto di nuovo fino a ottobre. Hanno visto stamane e hanno detto ad adorare fino a ottobre.
1: Allora, state attenti, io ho cominciato a fare l'orto in annate 60.
0: Sì.
1: E per esempio, c'è un fagiolo che noi chiamiamo francese, in coso amato, e lo chiamo fagiolone. Fagioli stesso, sono i fagioli bianchi.
0: Sì, anche.
1: Questo è un fagiolo da montagna, state attenti. un fare una montagna, a 800 metri, 600, Ghisoni, Vizzani, tutti questi paesi di Castagliccio, qui piantati in piedi, ce ne faccio mica. Chi è che dati i vasori, certi amici, non c'è nulla da fare.
0: Ah no, c'è un amico.
1: E questi vasori qui, c'è a piantarli, c'è a prevedere che quando i durisci, con casti mica, in disurione.
0: Ah.
1: Ma quest'anno, come ce ne quattro, come fate?
0: Ah, questi allora, ma...
1: Come fate quest'anno? Maggio, giugno, luglio, agosto, come fate?
0: Ah, quest'anno...
1: Tu, come ho discorso, ce ne parecchi, mi hanno chiamato, cioè, mi chiede di luglio, mica di giugno. Ma va, ma va. Abbiamo proposizione che se no all'acqua,
0: No, ma...
1: Luglioni.
0: Beh, quest'anno mica va giù di francesi, Pierre.
1: Beh, io guardo, ma c'è un bico qui, ma è lontano di ese casco. Portanto ha cascolato tutto, io non ho un bicone lungo qui, li metto tutti gli anni. Ma quest'anno sono cascato un dupanno.
0: Ah,
1: Quest'anno, boh, ci so, ma non da bere per tutti gli anni.
0: Io sono mica gli stessi. No?
1: E so buoni, vi dico,
0: A quello cosa si ne va? C'è la zuppa?
1: No, mi trovo solo bianco.
0: Opa,
1: mi trovo solo bianco. Questo fa solo macaronaggio, con il rosso francese.
0: Ah.
1: Oui, la chiudino. No.
0: Questi via due. Cosa ne vemo a lui?
1: C'è un ragù. Appena di zucca, in grande. Noi mi chiamo la zucca. Mi chiamo Agosta Pulcina. Agosta. Un porro, assai porro e belli più rossi. Con una salsa paglia, la salsa di un pomidoro, di base, come prendiamo noi tutti gli anni qui, che io già parlo mesi di tempo. Ah no, mica anda su per si vasoli qui.
0: Ah, mica che sì.
1: In francese c'è un sacrilegio. Oppa.
0: A cassai chi a dite, perché così no.
1: io ricevo i cacciatori, ma si gampano. Sapete, mi è caduto anche a me di comprarli, per esempio. Cose non mica, quando vi fate cose, uno è cotto e l'altro no. Perché? Perché non sono mica vasoli dell'anno. Sono fasoli che tenono l'anno, non danno mica età.
0: Ah, d'accordo.
1: Attenzione.
0: Rimette noi così.
1: Il fasolo francese è magnifico, che ha un piatto di inverno, soprattutto, con una salsa. E con la cucina qui,
0: c'è la salsa stretta appena.
1: Invece che l'astri si facciano di nuovo il ragù, ma l'astri si fa la zuppa di nuovo.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora l'astri potete cogliere in due maniere. E là, la settimana che viene ti comincia a cogliere. Quando li sono freschi, chiamano i mussori.
0: Ah.
1: E quando li sono secchi, dopo li lasciate, quello che non potete mi capire se è il tuo parto, li lasciate, cogliete secco.
0: Ah, d'accordo.
1: Ma là potete fare, diciamo, ragazzi, chiamiamo i mussori. Tra mezzo, o fresco e un secco. Un mezzo, chiamiamo un mussore.
0: D'accordo.
1: E questo si dipende dalla regione, noi chiamiamo un maccheronaggio. Già, un bello vasolo, ci sei loro, mi chiamano mica così, ma è lo stesso. È un francese, il cocco rosso.
0: Ah, un famoso,
1: Opa, ma lascia la piazza all'arte, c'è sempre un piacere.
0: Un piacere per noi, io Ise.
1: A domani.
0: Allora, ci sentiamo domani, è stato a fresco, a Lumria.
1: Vabbè, buona giornata.
0: Altrettanto, vabbè, io Ise. E 100.000 maniere di chiamare i vasoli, di gogliere i vasoli, di piantare i vasoli e 100.000 di nome di Agonzona d'Aua di Quintina.

E oggi magnifiche di Quintina, 100.000. Amici, aspettiamo sempre i vostri DM, 04 95 32 22 22. I vostri consigli, i vostri avvisi per tenere questa stadina, che da due ci dice mette in France fino al mese d'ottobre. E non hanno ancora visto l'acqua, mi dice Tony, per un mese d'avanti. Dunque, bon, chiama de burro da darci una buona furata d'aria, da rinfrescare appena l'ambio generale. Al 04 95 32 22 22 inaspettando e rinemo parlato o castagno innamorato Miguel Paoli.

0: voce di Miguel Paoli, o Castanho Innamorado e Filippo, Filippo di Nizza, comandemo.
1: Saluto, pa, saluto a tutti i nostri amici, quali che è passato? Giseppo.
0: Giseppo, per caso solamente Giseppo.
1: Allora, Giseppo ci ha messo un appetito, qui sono fagioletti, cucine. Allora, io la do a una susola, mica mia, la susola di cucina corsa di Vincent Tabarani. Allora, boh, la diamo a legge perché è scritta in francese, e la già mette in corso, e proprio una piccola poesia. Allora, allora ti amato, allora, ti hanno i fagioli sgranellati. Allora, ci vuole 750 rami di fagioli, sgranellati, sicuro. 500 rami di montone, bullare o vittoriccia. Dopo 250 rami di pancetta, 150 rami di cipolla, uno o due cipolle, 100 rami di carote, 400 rami di pomate fresche, un pezzo di sellero, 100 rami di goso, di sanduso, mi comincio un corso, mi è nemica, distrutto. 100 rami di strutto, quattro gusto dai a me nemica o termine, quattro mica deste a mia nemica, quattro gusto dai e appena di appena tutto di erba varona o rambuche garni, e appena i sale appena i bevo. Allora io la farò goce un'ora e quaranta. Allora prima cosa spezzate tutti a tutta la carne, piccoli piccoli pezzi, fate rivene tutto appena devo strutto così, e mettete accanto. Dopo tagliate tazzate a cipolle, dove spillate e spremate e bombate. Dopo le carote dai alle piccole rondelle, dopo fate rivene a cipolla con risto di ustuto, aggiustate la carne e bombate e carote e fagioli, usellero e l'allori, tutto l'allori, e con l'aglio, usellero e ubero, e mettete l'acqua. Coprite tutto con l'acqua fresca, e fate goce piano piano un'ora e trenta, e dopo vi mettete a tavola e vi sciacquate tutto
0: e voilà.
1: dopo io aggiusto questa qui, dopo c'è bon, bello un bicchiere di vino, questa si capisce, ma dopo avec moderation, appena i bani non stare.
0: Ah, voilà. E faccio come una zuppa, ma un ragù.
1: Un tiano. Allora dopo ci so che aggiusta, no? Io ci so chi mette a fare i bioroni, ci so chi mette a sai bello per il levo appena, sicuro.
0: Voilà. E i bombi, di volte si va giù anche i bombi cassavola.
1: Normalmente quando ci sono i vagioni si mette mica bombi. Perché dopo
0: faccio troppo
1: di feculenti.
0: Troppo stroppio. L'aglio, cosa vuol dire? L'aglio non è mica vaina. Di l'aglio.
1: Come?
0: A vaina.
1: No, c'è a destra l'aglio, questa, e dopo c'è una parola, la gusso di a destra, la gusso o l'aglio usano.
0: Da un pezzo d'aglio di auspicio.
1: Auspicio,
0: auspicio d'aglio, auspicio come per aduno.
1: Ecco, lui spiccherà, voilà. Ecco, voilà. Allora, se li dicono che si sente lui, valla, che li dicono se l'hanno giù, sulla uno.
0: Voilà, ma quanto a me aspetteranno l'inguernata?
1: I beraghi è piuttosto un piatto dell'inverno.
0: Aspetteranno ancora Badime, ma bon, da ciò che ho visto, Badime quest'anno, poco amico.
1: Questa è come ne abbiamo parlato ieri, come la zuppa, corsa.
0: Ah,
1: normalmente di lingua. Ma sapete che noi qui pure a Nizza, babbo c'è un pezzo di già appena l'ultimo. Beh, anche quest'estate mandiamo la zuppa.
0: Ah bon?
1: Quest'estate mandiamo la zuppa.
0: Ah bon? Allora, noi quando era di un paese per un detto diranno piuttosto è verità. Cosa dire di nuovo? Boh, insalata, legumi.
1: Yeah, questa sì, ma a sera mamma c'era sempre la zuppa.
0: Ah, un piatto di zuppa. Ah, beh, perché
1: mai? Allora, c'era un risto, ma c'era la zuppa.
0: Caldagalla.
1: Caldagalla. Mangiamo, mangiamo.
0: Mica fresca.
1: D'altronde i genughi, quando lo facevo calghi, cioè bei a mangiare caldo.
0: Allora, se noi eravamo diegerati una razza di senso cristianino con un nemico cristiano, faremmo come quelli di un deserto. Cioè bei un caffè caldo, un tè, fare i caldi, perché così a temperatura interna dell'uomo rinfresca. Di petto
1: è difficile, eh? È difficile, non è mica l'abitudine, è difficile mettersi a mangiare a bella caldo.
0: Io non faccio nulla, io per un detto sono un gran appassionato di caffè, ma di bere che mangia caldo così d'estate.
1: Il caffè passa a me. Teni de gara in questo paese voi?
0: Radio 2.
1: Anch'io.
0: Come tutti, a poco preso, non caduti, ma sei rossi.
1: Spesso così. Allora, paese caro.
0: Ali.
1: Teniamo un suo paese e giusta e si capisce. Per piazzo pretese tutto il mondo si adunisce. In questo luogo sono arradicato, voglio rispettare i battiti, nutrisce usuminato quelli di nostri antenati. In due solco la memoria sono stampate tante viure, arricchisce una storia fatta di gioia e di sciaure. Anche per essersi là, c'è non gli vale un profumo di un muccio. Forse un giorno venerà per francare l'ultimo passo in brama di ritrovare i miei luoghi, un mogliasso. Paese caro. Ecco. Allora, finisce su scritto chi c'è appena in nostalgia.
0: Yeah.
1: E per far passare questa nostalgia, vaglia chi più a te l'umane.
0: Bravo. E allora si unge a che ora? Mattina, a 7 ore?
1: Sono fatta 8 ore qui e si unge a un'ora e mezzo in l'isola.
0: Ah, voglio attraversare la francata di mattina
1: ecco.
0: Beh, allora, buon ritorno in paese, vuol dire.
1: Ecco, ha detto che le unesse in campagna mettevano le bandiere.
0: Di un trionfo romano come li facevano gli imperatori. E beh, se può passare per se sponde in Bastia a faccate
1: ma questa è la Gisbretta, mica come ci dirò quel blusia. Se non muoviamo siamo scanso,
0: a volte spalancata
1: un veneraggio mica quotidiano di Vagioli, ma un veneraggio qualcosa
0: appena l'acqua fresca ci basterà.
1: Qua è montagnola, ma
0: è montagnola.
1: Un biscotto
0: allora, un biscotto di
1: una torta o
0: perché mica
1: o l'olioso per il vinche.
0: Ai qui con piacere, sai. Ecco, vi dico. Allora vi prego un buon ritorno in paese e a trovarci, si dia vuole.
1: A presto.
0: Buona giornata,
1: un saluto a tutti, un saluto a tutti.
0: Non ci mancheremo, a presto. Monsieur Amadou, mandemo.
2: Salute
0: a voi. Come si?
2: Saluto a Filippo che viene passato e saluto uno nostro giardinaro. Che è sempre in forma sotto il suo arbore preferito.
0: Ci devo pensare, perché questo gallo così, anche sotto all'arbore.
2: Vabbè.
0: Sono mica io.
2: Quanto a me, ha un ventilatore moderno.
0: Ah, questo so di razza domi con si domba mica. Qui tenendo come i scogli e montagne non fa la domanda.
2: Saluto a Filippo Cusodiano, ma se mi chiama, si è scordato di qualcosa? Perché quando non si faceva un diano di fasciuri o i fasciuloni, a tanto quanto di garzoni.
0: I francesi chiamavano anche i musiganti,
2: I musiganti. un giorno le era venuta così, l'ha cacciata a tanto quanto di garzoni.
0: 8000, tu verras, bon, tu allais à Brevinistre.
2: Sono tutto maduro. Se muove il ventilatore mi manda tutto faccio.
0: A costiglia una climatizzazione. Di quelle. Oh Madonna. Oh, come andiamo Amado?
2: Sempre così, preso
0: nel. Fa tutto
2: lui. E stiamo parlando di Castagno, di Amanesco. E in francese, elli hanno la sua parola. Être au bout du rouleau.
0: Ah.
2: Être au bout du rouleau, oui. Par exemple, une personne qui a fait la sa vie, est fatigante, et dit je suis au bout du rouleau, en français. Mais nous, à notre barulle, on dit son cima est amanesca.
0: Aïe.
2: Oui, quand nous, par exemple, cima. Une personne dice son cima est amanesca, beh, ma la personne dit ou est fatigante ou est pronta à andarsi.
0: Ouais, on n'est pas plus.
2: Non ne vuoi più.
0: Ah, d'accordo, è in cima a Manesca.
2: Sono in cima a Manesca. A Manesca si via come hanno parlato ieri, si via per cui per di rascare.
0: Per di rascare.
2: Non ho mica parlato di l'uccella.
0: No.
2: L'uccella nero non ci ha mica pensato. L'uccella è una piccola voglia, giuga. Quando lo principio a sbucciare o castagno nasce questo uccello così di maggio e se l'uccello casca plumadiccia si sa che la nata alla essere plumadiccia e se la casca del via per esempio un serranata che verso in dottore. Quando invece si facevano assai attenzione all'uccella.
0: Ah, buona cosa.
2: Era questa piccola, di una voglia giuga.
0: Una piccola fronda.
2: Di una piccola fronda che si trova in terra. E se la casca brumadiccio del dia, sapevano che l'andate a essere brumadiccio del dia.
0: Ah, d'accordo. Ah, beh, oui, c'era una maniera di sapere per la raccolta.
2: E così. E dopo, in gradà, quando avete passato la vostra giornata sotto il castagneto, la sera portate con vostri, che sia mule o sommeri, portate i carichi di castagne che avete corto una giornata, si vende quanto è possibile. Una persona che coglie può giungere a cogliere 25-26 sportelli al giorno. Questo mi rimane, ce l'hai già a Maneschi, non ce l'hai mica a dorme.
0: Ah no, a chi dorme un pia castagne?
2: E mamma mi dice che si vende dell'annata, si vende un luogo, qualche volta quando lì si cogliano, c'era lo strato sotto, cogliano quasi a pugnino così, e tanto si cogliava 25-26 sportelli un giorno di castagne. E dopo si un dia in casa, si mangiava la zuppa e dopo mangiato si ingradava, si cullavano le castagne in grade. Mi chiama, ci so che la sicareccia o secco, ma spesso nei paesi in casa c'era un radaggio. Si vende qualche volta giuria anche con un piano ui. Per esempio si cullava sacco per sacco. E così e si gira in gradà.
0: In gradà, ieri ho fatto di mettere
2: in gradà. Volevi cullare castagne in grade.
0: E dopo si aspettava.
2: Oui. Ma mi diceva, dopo c'è di nuovo a Bahulla, a grade è giusto sulla giada. Mm. E sulla giada, per esempio, è giusto appena coperta. Coperta appena i castagni, e tanto si dice, è appena sulla giada.
0: Sulla giada.
2: Sulla giada. Ecco. Oui. E poi c'era anche l'annata che venivano, che c'era poche castagne, dicevano quest'anno abbiamo giusto sulla giada a rade.
0: A misura di rade.
2: E così, ma dopo c'erano l'annata che c'erano, c'era quasi un metro di castagne a Sicà, non ta accade. E dopo c'era a Portale, c'era a Riminale, che le si più secche da tutte le parti.
0: E dopo si pistavano.
2: E dopo giuri a Pistalle,
0: yeah.
2: E così, e abbiamo parlato, e giuri mica tu ai muloni.
0: I muloni?
2: I muloni che vorrei i muli, tanto, perché ultimamente tanto mulinaggio è ricusa.
0: E giuri a Caccialesi, di no?
2: Ma questo è quando è buono a Pistalle.
0: Voilà, dopo si
2: quando sono so Pistalle, dopo giuri a Cernigliale, è tutto. È tutto un travaglio.
0: È un travaglione?
2: Vabbè.
0: Non ci abbediamo mica quando ne mandiamo a Bulenda, ma.
2: tanto noi abbiamo valamo, non pensiamo mica se cosa si è passato avanti.
0: Esattamente. Tutte un procedimento.
2: Quando
0: un
2: giorno che si guia si passava tutto il giorno o Castagneto.
0: Mm-hmm.
2: E si riempia che a sera. Un giorno spesso gli era presunto arrestito, presunto arrestito, o spedo era in scopa. E dopo quando abbiamo mangiato, ho presunto arrestito via da tutto il giorno. Interessava l'acqua.
0: Aveva zucca a conto. Così no. E allora si contava, c'erano i conti particolari per agulire, dice radio.
2: Ma dopo si cantano canzoni correnti.
0: Ah, i correnti.
2: Canzoni correnti. E dopo si facevano le veglie in un culo arrestito. Quando li arrestiano le fasciure, ciò che chiamano le fasciure, noi dimmo l'arrestito. Quando si inciaccavano con un ciaccolo, c'era un ciaccolo. E io mi ricordo babbo mi ha fatto un gioco per quando era zitello. C'era un ciaccolo più grande che bominava da castagna. E si guarda qui la signora quando la sortia quasi sbucciolata. Chiamavano la signora
0: e guarda qui la signora,
2: guarda qui la signora,
0: queste sono parole poetiche.
2: Era in un per esempio di inciaccarle così per non avere mica bene un corpo in un
0: anno,
2: come dicevamo prima, per non avere mica un guanti di calzone
0: un famoso.
2: Eccoci qua.
0: Amado, ringraziami assai e
2: a tanto
0: e a trovarci presto
2: a bene.
0: Buona giornata a bene. E piemo a Gabi in corte, che ci ha chiamato ieri. Salute, Gabi.
3: Saluto, ma come siamo?
0: Vabbè, poi.
3: Sempre così e mai peggio.
0: E mai peggio, allè. Tocca buonegno.
3: Allora, un saluto sincero, amato.
0: Yeah.
3: E lui, che tutto ciò che l'ha detto, l'ha conosciuto di noi, tutto il roba di castagne che l'ha detto, l'ha conosciuto di noi, l'ha poi applicato.
0: Ah, mi la penso.
3: Ma ti sei che l'ha detto, in radato e tutto questo, ma ora aspetteremo un mese ottobre per la buona bandiccia.
0: Aspetteremo anche un novembre.
3: Bon, allora voglio amato, quanto mi sono mai esprimato, ma non ho mica capito. Mi senti da me?
0: Io vi sento, io.
3: Allora, voglio domandare. Che mammone mi diceva che i babboni quando le era divisi all'esera sai castagne, le aveva mica tutte in casa e metteva un bio castagno e fece una massa di castagne. Ma c'è un'altra parola, una somica, e c'è questa parola. La catastra, si può dire una catastra, ma c'è un'altra parola, una conosco mica. E dopo la seconda di. Quando c'era due proprietari, una proprietà sopra e una proprietà sotto, quando abbiamo dei cascati, diciamo tutte le finette, o a Borralba, che c'era, le poche scope, e mettiamo un fondo tutto lungo, c'erano i termini e i testimoni per separare le uie. Sarà uie voi, e la corte di sotto, i castagni si firmavano questi, come si chiamava questa cosa, questa separazione. in corset.
0: Ah, io. Ah, perché sono arrivato bene. A risera abbiamo parlato di Bedra de Stimone.
3: Ma questo è del testimone, non è mica separazione.
0: Non è mica separazione, no.
3: Perché Castagno fanno mica azoto sulla qualcosa.
0: Yeah.
3: E allora, quando le rascali mettete tutte su mughezza, vedete tutte e faccio una resta. Vedete, se io faccio una resta, ma c'è un corso, c'è una vacuna che mi scappa su più che mai a mano. Guarda, per se la seconda.
0: Voilà, e beh, allora, torno una volta a dire la lampada, di bere a chi, tanto era, c'era qualcosa in tanto redale delle voliningu, ma in tutti i casi, avevamo la nostra spiegazione.
3: È più chiaro,
0: si sente meglio.
3: Bon,
0: dunque,
3: voglio risolvere a tutto il mondo, quindi sono passato a creare. E poi si contano con una storietta.
0: Ah, lì, una piccola storietta.
3: Ma è una storia, ho fatto che ha caduto e che ha riconosciuto.
0: Ah, lì, di bere dallo.
3: E uno, un uomo che era un paese, ma un vicino parlava poco amico. E un giorno hanno avuto un accidente con un amico che faranno un corti, hanno avuto un accidente. E poi sono stati obbligati a passare in tribunale in corti. Hanno detto tribunale in corti.
0: Yeah.
3: Abbiamo tribunale in corti. E si presenta da un coglione l'avvocato, parla con un amico che io conosco, è un parente, non dice niente, l'accompagnava da Sommo. E Sommo si era spiegato che ogni tribunale gli era parecchi casi, senza ello, aspettavo. E poi mi è trovato io su Giamma, dice, avevo commesso Rossi, come è accaduto questo accidente? E lui dice, a fa che fortuna, catastrofe.
0: Vabbè.
3: Nous tombons dans le mandrillon. Un mandrillon.
0: Yeah.
3: Alors, io ce l'ai dit, monsieur Rossi, parlez de boulot gosse. Monsieur le juif, c'est quand je dis, je parle. C'est un vif.
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Monsieur le juif, quand je dis, je parle.
0: Vabbè.
3: Perché si è accaduto in corte,
0: eh? In corte un tribunale. Mi la penso. Ci dovrebbe scrivere un libro usano di la Faridi.
3: Oh, allora, la sorella era lì stessa, sapeva da Anduino. Oh. E lui stava a Sant'Andrea, ma la sorella stava in un paese. E parlava poco francese. Noi è viatura, facciamo apposta, chiamiamo.
0: Ehi.
3: Perché io un figlio che era. Era militare in continente, era fatta carriera.
0: Yeah.
3: Allora diciamo a te, un figlio si chiama Iuju.
0: Yeah.
3: Ma te, scegli tu, la riva siete te. Ui, la riva perché mi hanno rissa, sono qua.
0: Di una parola ne va già un'altra.
3: Allora, per voi ci voglio lasciare.
0: Vabbè, ringraziati.
3: Domani o buon male se... da contamo a Maionale Santa Lucia a Catalina.
0: Ali.
3: Un abbraccio forte, vi sto assente.
0: Ringraziabile, un abbraccione, Gabi.
3: A presto
0: e buona giornata, Begi. Di bere che storie di tribunale in corso in lingua gorsa, in lingua francese, da gorsa o francese, passando per un famoso francorso, so da sbiligassi. Ridurremo a orizzonte aspettando e ostreggiamo 04 95 32 22 22 una volta di più.

volta di più orizzonte. Che canzone, quantunque. Ecco amici di ritorno per l'idea vostra, aspettando sempre vostre giamme al 04 95 32 22 22. Cosa posso dire? Beh, per stasera, pioggia. Dunque, rotto d'unità teatrale sotto il capitanato di Jean-Pierre Lanfranc, che dunque a Drupa, vi propone una bezza nel quadro di 28esimo scontro internazionale di teatro di Ubaese. E con dunque una bella stona alla ria in giro a Stobera, dunque l'originale era Don Quixote, Cervantes, per quelli che conoscono, come pare Tigorsi, Cervantes era stato fatto prigioniero in Algeria, da ciò che gli chiamavano alle bigai bavareschi, e dunque dirà l'autore di Stabezza Agusti, che è rimessa in scena e rivista, digeremo, da compagnia d'unità teatrale. Dunque, vostre diamme 04 95 32 22 22 e andiamo a stare sente all'Arcugico a Scatafunera.

L'arcu și așcata șunera una gonzona cu e barure în curs, e barure in lingua vasca. L'arcu și che va vedere droado eria o gumbantu d'alondu per una serrada particolare di sostegno alla soju sambucuscio di Ubaese che cerca rimette in onda o gumbantu di loghi. Sempre lo stesso numero perché se un chiama di mica e io togni lea e tutti quanti ci non andiamo a umare, no, dico berrie, aspettiamo un antalone di RCFM. Però ho un piccolo iadio nudempo, Tony Toga, accanto a me.

0: oggi di l'isolaccio di Viumorbu, Tony Toga, cantame di una canzone che è uscita in 69. Se l'amico specialisti di musica sanno, ci chiamano e ci dicono. Cantame di un primo disco di Tony Toga, dunque il nostro canterino Viumorbaccio, canzone magnifica di un'epica landana e chi odia ci manca assai. Allora, straibo un telecia, Monsieur Andrew. Salute, Andrew.
1: Salute a tutti. Buongiorno. Oggi è un dono si è decidato, spero che bannerà l'acqua da Rito.
0: Si aspetta un temporale per i vostri luoghi.
1: Non lo so, tutti i giorni c'erano così, ma...
0: Anche ieri, ma non farà niente.
1: Passa accanto. Bon. Sì. C'è che porvera. Bon. Allora, e se mo parlare un poco, per cambiare, sì, dell'arte lirico. Allora, quando mi parla di i timbri di oggi, di Eone, c'è un deo soprano di quello che ha oggi più acuta. Dopo un mezzo soprano, dicono che è quello che ha oggi più di acuta e grave, e poi un contralto di quello che ha oggi più grave, e di per mettere l'armonia nel gruppo. Bon, dell'ombi. Un tenore di quello che ha oggi, mi sentite? Un tenore di quello che ha oggi più forte e più chiaro, un aritone di quello che ha un timbro di oggi mezzano, e a wassa di quello che ha oggi è più grave.
0: Per abbadirlo.
1: E nella nostra isola l'arte lirico comincia nel 1858 con la creazione del Teatro di Bastia, coppia di a Scala di Milano. Sì. Il teatro ha dato a Bassione, a Lucioni, ai Migheletti, a Pezzone e tanti altri. Questa passione è venuta dopo aver inteso cantare questi rendi tenori che venivano a Vora, sicuro. Bon, e così mi parlerà di...
0: È mancato a Cesar Vezzani,
1: E oggi è attaccato a Cesar Vezzani.
0: Ah!
1: Allora, ieri era in Bastia, e mi sono cansato dell'anziano Cherugio di l'opera, qualche cosa, Rampinchi. A ubbia di su scalone che colla il teatro di Bastia, dove c'è sta bella... statula in memoria a uno dei più grandi cantaori dell'isola. Bon, vi voglio parlare di uno studente tenore, Cesario Vezzani, nato in Bastia 1888. È nato in questo Alugherugio, San Dise, diciamo così.
0: Ah, era San Dise Pano.
1: E dopo. E da Giugo è appassionato per un bel canto e impara l'arte al conservatorio di Toulon. Mm-hmm. E comincia a esprimere rappresentazione all'opera al teatro di Marsiglia e dopo di quello di Monte Carlo. Bon. Il pubblico ha subito capito che questa bella oggi è forte e generosa, scoprirono un grande tenore e dopo certi successi come che si infilano uno con l'altro, come Guillaume Tell, a Galleria Rusticana e tanti e tanti. Dopo con tutte le sale e la roba aspettano di presente sul novello tenore corso. Sicuro che oggi è quello che ha unito Ischi qui, e 33 tour, no, erano 78 tour, come li chiamano prima. Hanno quasi una fortuna a mano, che le libriste ne limo perché. Bon, a Saint-Ey, i amici lo chiamavano Le Maire Leblanc. E poi. L'imperatore di Russia chiamava Ello l'imperatore dei tenori, perché lo aveva conosciuto in Russia.
0: Dire Michael Jackson di Levi, no? Senza i diviti.

0: Sensei di vita.
1: Ti passi lui, ma... tiene saver a lui di 14 che va in fronte e destro più. E saver a lui è ruina. È ruinato perché c'era... Non puoi più fare le cose. Bon. E ciò la sapeva di noi che... Che era un uomo rigore e dispertera. Ma l'artista aveva un carattere, non si era mica va, boh, capisce.
0: Era gusto.
1: Poi suo carattere che l'ha ruinato la sua carriera. E dopo, come tutti, hai che mangiare, è bene, può essere bene mangiare, non lo so più. Ha avuto un attacco di cuore, un goccio, e se ne è morto in 51 a Marsiglia. Bon, dopo la sua salma è stata portata qui e riposa il cimitero della cosa principale, così, a due bassi di quella di salma di Viale, Salvatore Viale.
0: Di Salvatore Viale, sì.
1: Bon, aspettate, da sicura. Non ce l'è mica scordarsi di pochi anni fa di Maria Bronzini e i suoi amici che hanno fatto stare l'emissione Le Fu dell'Opera. Le Fu, boh, ne conosco d'astri, di D'Aosta, un primo soveo. Questo mica solo, boh,
0: è una bella scena.
1: E poi due filari di finisce, di Vasce Natali, che bello. Allora dice così: che rugio di l'opera, che rugio di tante glorie, ci negò l'incima quassù e ci negonti tante belle storie, di canti e musica e più. Ad oggi maestosa, bella giara e generosa, ha infiarato e zani tanti paesi lontani, e qui di noi. Bon, mi pare che hai avuto una viola, un continente, non so mica.
0: Quale? Si sa Vezzani? Allora,
1: domani mi parlerà di Hamlet, di Shakespeare.
0: Shakespeare. E perché una bella frittata con Hamlet.
1: Buona finirla.
0: Ah, non lo ringraziamo, a domani. Vabbè. E a Piema Battisto, saluto Batti.
2: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
2: Allora, scritto qui a Busso d'Aglio.
0: Spicciuraglio. Ah, ok.
2: Testa d'Aglio, mi pare qui sabato, ma vai dopo un tempo. Testa d'Aglio, quando ci sono tutti i cose, qua.
0: C'è la caccia ne una per fare fa zuppa uso fritto.
2: Non sentiamo più, invece non ci sono più.
0: Ma si ne mangia sempre.
2: Ah sì, si mangia,
0: suente. Ci piace a noi i corsi, l'aglio, la giola.
2: Ma mi pare qui sabato, non c'è mica sicuro, perché è un pezzo.
0: Di che è un spiccio?
2: Sì.
0: E si dice, allora, penso che c'era stato alcune emissioni tempi fa di Idea Ostra, perché c'era qualche sia che si domandava come si dice il croissant de lune.
2: Spicchio.
0: E si dice un spicchio come per l'aglio.
2: Ma lui dice un spicchio d'aglio.
0: Ah, un spicchio, un
2: spicchio.
0: Non si capisce quanto. E ci capiamo. Qua guardavamo. Guardavamo,
2: Filippo aveva inteso. qui sono i tegli, forse più ora.
0: Battisto, ringraziabi.
2: Benvenuto, buona giornata.
0: Altrettanto, a Begi.
2: Anche a voi, e a tutti.
0: A tutti, a Begi, in casa vostra di noi. Ecco, dunque, il spiccio, famoso spiccio d'aglio, il spiccio di luna, una parte in tutti i casi, questa forma, perché anche l'aglio, se mi sbaglio, scusate di un mica troppo, ma se mi sbaglio, anche l'aglio ha questa forma appena particolare come la luna. Cari amici, parlando di luna, o sole si besa non ta solenzara, Regina e Bruno Awa, aspettando sempre oltre di a me, al 04 95 32 22 22.

Regina et Bruno, si moi peine in des retours vers le futur, bien dit à mon udem pour nous bassade, ma qui belle canzone, qui belle oggi et qui belle musique. Et qui amigui, donc, vous aspettez-moi sempre au 04 95 32 22 22, appena informazione stasera. Ah non, usei, quanto ne avemo? U 5. Dunque, usei da o studio du Mone, la soggiubazione sbarca in Sozza, a Piazza Lubaese, con una peridi o blind test. Autore di sera, cioè la nduina e canzone che passano di titolo l'audore o cantante. E un ballo aperto di dino da autore di Azera, ci sera da bei da mandia e da rie in Sozza. A Borta di No, sabato l'otto da qui a Carchigiorno, l'otto da Osto, primo challenge Dominique Soletti e primo lampa di boccia a Nore Mezzo. Ecco, cari amici, aspettando le vostre diame, stavolta portiamo un'idea più vicini da noi, a Corre Sciolto, io oggi di Agraona.

0: Paco Resciultu, io oggi di Agraona, non andiamo mica in Graona, ma la Ligioni, saluto be.
1: Saluto pa.
0: Buongiorno.
1: Ecco, sono contento di ridere oggi.
0: Anche io faccio un pezzo.
1: Oggi diamo che ad un'ora appena tristo, volia giusto due barulle, non ta che abbiamo imparato questa notizia che se n'è andata Stefanissimo Pietri.
0: Yeah.
1: Dunque io faccio una pensata comunque assai triste, ben intesa, e ammira Dio avere una donna coraggiosa che ha scontro una volta in montagna, una conosci amica, un po' su mica così, cosa di amiche o di usogierciu, diceremo di amici, ma ciò che ho visto con ella quando l'ha fatto l'altra strada, ma veramente gummoso assai, intanto che donna che si attia con una volontà fuori di misura, soprattutto dunque fa l'altra strada, quando mi salute gli è già straziata, ma quando mi è offesi dunque da sminuiti, dunque da sorte, che veramente si tocca qui l'alto il coraggio, veramente, e di aiuta. Dunque io non pretendo mica di essere il più legittimo per parlare di questa persona, d'altri avranno, penso, in modo più giusto, ma bussui che ciò che l'ha fatto sta una, ciò che l'ha già mostrato sta una, come tant'altri, ben inteso, che so tocchi a malattia, ma come sa, ma gusti la mosa più da posto che l'ha accompagnata. Dunque, gli è fuori di misura a un livello di a volontà, a un livello di a dignità di a vita, diremmo come porta la vita, l'amore come porta la vita. Questo è un punto più importante. No. E voglio avere di nuovo una pensata per tutte le amiche, perché erano parecchie a intorniarla, e i amici di noi che l'hanno sostenuta un affetto, un amore e con tanto rispetto.
0: Il rispetto che ne avevamo tutti per sta una.
1: Ecco, dunque veramente non so più che dire, diremo, per sta situazione che ci ha commosso a tutti.
0: No, ma
1: dopo se volete uriai giusto due parole per Nanta Castagna e aiuteso amado, e so allora da cui santo tutto ha fatto con ello, in quanto a manesca, in quanto a gugliera, in gradiera, tutte se dacche, diremo, di travaglio come face. E quando lui parla di questa piccola foglia che casca a un mese di maggio, all'entrata di maggio, certi luoghi la chiamano l'uccella, ha detto l'uccella, in certi luoghi la chiamano l'oricciola, in certi luoghi la chiamano aiemma. E allora c'è un segnale assai forte che il castagno dà all'uomo, che la natura dà all'uomo, in un senso che quando sa frasca, piccola frasca, non è manco una frasca, è veramente un affare, si può dire, che neanche fu creato, diremo, ma se ne casca subito, e quando lo casca, se il luogo è pulito, se il terreno è pulito, vedete come un piccolo strato di giallo oro, vedete, si vede non essere. E come l'ha detto Amado, giustamente, quelli guiori, quelli che facevano, quelli che campavano il castagno, sapevano che 5 mesi dopo, giorno per giorno, le castagne cascavano. Bene. Quando la cascava Savoia, cascavano le castagne 5 mesi dopo. Un giorno che la cascava in maggio, cascavano le castagne a ottobre. Era un segnale forte, tanto, oggi non so più, oggi non si ne vede più un piano di pur i roghi rascati, non sono mica così puliti come prima, e forse questo cambiamento di clima ha sicuramente bastato sto vetto, sicuramente è contraito sto vetto, non so mica, ma ecco. Era giusto per dire che già a un mese di maggio si può ridere un castagno, da un segnale all'uomo per entrare in produzione e si abbiano dato come governare tutti i mesi, tutti i giorni, qua, che venivano prima che i castagni e caschessi.
0: E c'è una specie di comunicazione tra l'uomo e il castagno.
1: Sì, che comunicazione, c'era come una fusione, e qui gli entriamo in un campo che Augustenberg chiamava la mesologia, infatti diremo su mezzo di due l'uomo comunicava veramente con castagno e con altre forze di natura. Dunque so volia giusto in da poi a Amado, ben inteso, e dopo c'è un piccolo affare nanta i fagioloni. Piacciono anche a me.
0: Quelli di Montaloni, di
1: odiano i fagioloni. Questo è un ribasto di re, i fagioloni. Ma non capisco mica Amado che lui se ne sia scordato, o forse non si face mica andello, di che si mette in un muoio a nottata sana. Prima di goceli, prima di imbolizzarli con l'astro, tu che l'hai detto uno scammigo inizia, mi dico, fa liberarlo, amico. Ce la mette in muoio una nottata. E noi in casa, in famiglia, perché il fagiolo gli era veramente, veniva la castagna, gli era l'alimento che gli era obradunto. Dunque si legge a goce anche se baudito una ventina di minuti in l'acqua bollente si lampava l'acqua una volta che l'era che l'hai abbassato a nottata a muoio si metteva l'acqua mentre che può fare questa salsa e tutto che può fare arrivare questi legumi e tutto si lampava l'acqua calda una ventina di minuti e si gettava l'acqua calda così si facevano quasi discorsi, vedete? Cosa appenuncia prima, ma l'acqua si intava, noi è così, face che la gestione era più benevole.
0: È più serena. Senza musica.
1: Allora qua vi prego più bello stonda con noi. Io non vi posso mica stare sempre che ci sono l'amico Juan Carlo che si pigliano a radio. Dunque siamo siamo soprannati da Uvora.
0: Da Uvora,
1: e sono obbligato a accendere l'ordinatore. E dunque. Allora faccio quando posso, ma se no.
0: In tutti i casi ringraziamo.
1: Abbiglio a sera qualche posto. Allora,
0: ribio.
1: Un saluto a tutti.
0: Saluto in casa vostra.
1: A un giorno,
0: a ringraziarvi. A Beggi. E fuori di questa risa di Berra che rende un omaggio a Stefanie Simon Pieri di quanto che qualcosa sta una che si battia contro la malattia che si è andata da questi pochi giorni e che era andata alla strada o a Moso Gervin non mi pare da mostrare che era più forte la malattia e anche burro se l'è stata portata la malattia la sua energia, la sua brama, la sua volontà la sua fiaccola di vita è sempre con noi. Ecco, dopo andiamo a Vinzulasca con Anto. Buongiorno Anto.
2: Salute.
0: Come va oggi?
2: Come va l'anima vostra?
0: Vabbè, a poco preso. Piemo e sulle oggi, chi si avvicina all'inverno.
2: Mi ha appena fatto.
0: Voilà, però avevamo le riserve del Piemo l'informazione e sulle oggi, ma...
2: Fammi bruciare
0: che non si sa mai.
2: Allora un saluto a tutti i nostri amici avanti di vedere sa poesia
0: la famosa
2: che abbiamo messo c'è due riflessioni o minimo una lascia me la ribassa ancora di stava Amato quando è Luigia sono in cima a Momanesca e beh ma è bello che un primo un senso je suis au bout du rouleau è bello ma c'è un altro senso. Ma tâche est accomplie.
0: Ah!
2: Perché sapete, a Manesca di. Amado l'ha detto, l'amico.
0: Ne ha parlato ieri.
2: A Manesca di un sorco che va sino in cima di un termo agricoltura, sapete?
0: Sì.
2: E quando è entrato in Genova, in cima a Manesca, Elle venait à Zoville.
0: Oui, elle va déjà des compia.
2: Voilà, elle va déjà des compia. Donc, c'est Bouyaï qui a ma tâche est accomplie, quoi.
0: Ah, ok.
2: Pas du tout une obligation.
0: Ah, oui, non, ma cousine, elle avait mon barétisant, si. Per usted su detto.
2: Sì, dopo, dimmi che mi rivane, ma facendo una, che se mi rivane anche questa, un tamonto rispetto a Stefanie Simon Pied, che smarita e che è veramente un esempio di coraggio e di dignità, che la riposa in Santa Pace. E dopo, dunque, sa poesia, la devi impedirla, se no...
0: Ah, io oggi no, oui.
2: Le mettiamo appena nel micro contesto, ma le mettiamo nello suo contesto per poi appena spiegarsi quello di basso. Dunque, tu sa avventura di Millet, le glaneuse. Eh ben, le glaneuse, io ho dato con tu come le dici in corso, le glaneuse. Ou les glaneurs, quoi. Les glaneuses. Spiculatori, spiccagioli e ruspolatori.
0: Così c'è. Io ruspolatori, come.
2: Ruspolatori, io non ho tempo ancora. E dunque, per dire che un canonico saggese che ha campato da 1900, quando dico in castellità. 1900 è morto nel 68 ed è nato nel 1980 e qualcosa, un'impresa a sua di nascita, ma bon, facendo un
0: vai a poesia,
2: sta ritrovo perché va a cercare un trovo a poesia, ma sta bella bombanato.
0: Una
2: catastrofe. E dimmi, con un caldo,
0: è sempre stato.
2: Com'è?
0: È sempre stato così.
2: E se mi sa che. Come si dice? All'ouest. Scusate.
0: Non c'è male.
2: Hai una. La via di Roma?
0: Sì.
2: Ora, qui Dori Spighe, un amico duro, un nome dettamento, qui Dori Spighe. Quando lui incendia la terra e che l'urrano era gebiato, affaccano a faccendate come le fate per cogliene abbadene l'uviato, secondo l'usanza nostre antiche mamme corse per cogliere le spighe. Per cogliere mamma corse le spighe scappate alla valge o alla... Scappate, scusate, non c'è...
0: No, ma c'è...
2: Come cosa è scritto giù, scappate alla valge o alle manelle, come le zigoie d'estate, sopra le labbra un baciarello alle zitelle. Seguitate le usanze antiche, mamme corse, cogliendo le spighe. Tutto ciò ne era uso permesso, secondo le leggi della carità. Andava a tamba isole, unite o sole, chi c'era bisogno di mangiare. Seguitate le usanze antiche, mamme corse, cogliendo le spighe. Per i nostri violi sbabati, il babati è giusto a giusione perché senza l'album è libero della tutela paternella.
0: Sì, con una via numica.
2: Emancipi qua. Se spigli frutti dell'usore erano agi di lusignore, oggi grazie a quello quassù ci rallegremmo d'un bere più, secondo l'usanza nostre antiche, ma me corse per cogliere le spighe. Coronate sia l'orto viso con tutti gli angeli del paraíso. Gli un prete anche ha scritto questa
0: cosa. Si sente a cui.
2: Dunque, que bon, si les deux à peine s'appelle le Boles Pima ou Rose ou l'artiste n'a bien tout la déclaneuse.
0: Et artiste ou gars, il y a va toi encore l'Angélus, juste à pointe ou Kunichoud, ouais.
2: Ah, che se vuoi conosciuto. Ha detto, bon, abbiamo parlato con le Diane, non è bene, che ha vinto due cose, quasi ben nulla, è stato compro da una nobile, cioè di 100.000 somicaghe all'epoca, penso che erano franchi. E dopo l'ha regalato a un museo, non so quando lui su questo.
0: Somica dopo, ma cercheremo, così a sapere.
2: Così ampliamo una carcosa.
0: Una carcosa.
2: Un amore inconveniente di cosa compiamo. Ma da quando ora vai a lasciare?
0: Vi ringrazio assai.
2: Appena
0: ti ha aiutato, ma non c'è male, da maniera se l'è scritto di Ugo di noi, di volte anche io ho i mospitietti a voi che non ci vengo più.
2: Dopo la quarantina, io ho giurito la nascita di canonico Sargesi, 1884, no, è morto in 1974, 90 anni a campagna.
0: 90 anni, lì.
2: È stato prete di Avenzolasca, era un fanunese, i suoi fanti cori,
0: Abatini. Abbiamo un'informazione.
2: Importante.
0: Anto, ringraziabi.
2: Ah, sono io Paolo, è un istione, è un saluto a tutti i nostri amici, a Beggi,
0: Anto, a presto. E di conto che noi abbiamo un'emissione d'oggi e ora di salutarci ed aspettato una domanda da ritrovarci sempre in giro a Udaulino di Didea Ostra. Vi ringraziamo tutti, sono mancate donne oggi. Vi ringraziamo per i vostri diami e i vostri amici, grazie a Tony, Gendre e Lea. Vi dica domani, tenite vi gare, a presto, e a ritroviamo ai Montagnese con Jean-Paul Poletti.

quoi s'il crazy et d'aguer pour guidoire ma minen farmer c'est à qui le tour ma per avoir un piccolo bunto non tali venimenti di sti boghio ni dunque nemo parlato di già in più giù la stasera donc ero tu d'unità teatrale sotto gabidanado di Jean-Pierre Lanfranc qui proponerà ad Europa una bezza o sta bezza in un quadro di iso in tottesimo scontri internazionali di teatro usei da o studio e dunque domani la soggio passioni sbarca in sozza con un blind test dunque come vi ho detto prima di un aperitivo in dove si induinano i titoli o i cantatori di certe canzoni e dopo ci sarà un ballo. Ci sarà da Bay, da Mandia e da Gampassi e osette da Osto, primo scontro di un nostro sporting club di Bastia in Lega Dre, scontro contro il più envelé FC, un match come tutto il mondo sa, è uscudioso, ma puoi eseguire il scontro e a stagio Sana Zana, non talonde di RCFM, con Alex Antonini e Battisto Mosconi. In quanto a noi, dunque, Milan Farmer, c'è a chi le tour e dopo ci ridurremo per Ribe.

Baba, gimme, gimme, gimme a man after midnight. Avevo un pezzo di Benjamin Biolay, Grand Total, Cascabè, come l'ugiore, come ugaggio un'ante lasagne. E dopo andremo a un mercato con Isabelle Donignazzi.

0: cu Sting Rushans parlava di Kuchev, Reagan e tutti quanti. A guerra da buia steso eso alle nere non to mondo usano. E cu dunque da gu a poco Jean-Charles Papi Gouvinigi, ma per avoir un piccolo agenda RCFM.
1: Ici RCFM. Tous les jours à vos côtés.
0: Donc, questa sera in pioggia, la Don Quixote d'unità teatrale sotto il capitanato di un chef, Jean-Pierre Lanfranc, che abbezza nel quadro di 20esimi scontri internazionali di teatro di un paese, usei da Ostu di oggi, dunque domani, la sua passione sbarca in sozza a Piazza Lubaese con un aperitivo blanitesta autore e un ballo di no, ci sarà da bei, da mangiare e da sbiligassi. Usete da Ostu, primo scontro di un Sporting Club di Bastia in Lega 3, scontro contro il Puy en Velay un match a stagione a Nazana saranno da ascoltare non talonde di RCFM con Alex Antonini e Battisto Mosconi a Burta sabato l'8 d'agosto 2026 primo challenge Dominique Soletti in triplette primo lampa di boccia a 9 e mezzo l'8 di nuova apertura del mercato di Udaglio 3 giorni di canto, di musica di Badiele eccetera eccetera un 9 d'agosto un Lettia la soggiù Lettia Gadena buoni scontri con Jean-Marie Arrighi in gira a lingua corsa con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente De Baoli un cinebarla mica abbastanza ovra di lui di Pasquale per quelli che uno conoscono anche e anche Antoine Marie Graziani per la società e la giustizia in Corsica genuese in San Martino di Lecce a partesi da 3 ore dopo mezzogiorno a Riuca da un concerto un pigna l'ondeggi d'agosto a 9 di sera questa creazione Marti l'ondeggi d'agosto in San Carlo di Bastia Anne-Marie Calogne, Guy Lugiani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin probone in un concerto in due parti, musica sacra e di no bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. Awa, Jean-Charles Pape, è finito.

l'ardore di resistere, pingendo la sventura d'un popolo afflitto, diventa sepoltura mora senza un zitto. Quanto oggi appena ammonto a baldanza, dava chi qui la vena, fossi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fendo d'ogni brama un'intima chimera.

0: leggera oggi di Pedro Santo Guelfucci, umano zone, un talon di RCFM. Ah, ouais, Marie Droit, nostro amico Marco Biancarelli, che ci ha chiamato ieri per Sara Magia, so, piccola emissione che ci spiega oggi, e stelegadenti. E c'è stato qualcosa, non c'è lugo su ieri, mi pare. Dunque, stiamo assente come l'ugiole a Marco Biancarelli.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi, per vedere i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maggiore da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere l'intata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si nimore in costili. E augurete pure qualcosa, con sis amica, forza marciarà.
0: E questa magia, no, di scienza, ma scienza di a magia che si spiega. A ringrazio Marco Biancarelli per questa spiegazione magnifica. Allora, appena di musica, con Super Tramp The Logical Song, dopo Zazie, peu importe, ci avvicineremo da 5 ore, a 5 ore ridurremo a Saveri e a Sargentini.

E qua fiore di Palestina, di Vidalba. Da qui a poco ridurremo i nostri amici Queen per I Want It All. Andremo piano piano verso 5 ore, fermato in un quarto d'ora insieme. E ridurremo dopo a Savera Sargentini per Awa. A oggi di Freddie Mercury e mica Freddie di Mercurio. I Want It All.

0: I diem a gelés in concerto, l'ottu da ostu in cabru, uegi da ostu in galiria, e pusseranno anche a zanta di uniolu, u cinque di settembre. Magnifica canzone, e poi continuiamo con Marco Biancarelli a Luigi, a Luna, perché un cambia mica i faccia, a gli spiega subito.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano, e ti rimarcato che qualunque si dia notti, a Luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A Luna gira non da se stessa, ma ha un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia e che fette udire un zembi, vivi giuletti in notti tutti e due. Ecco, è gli stessi qua Luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di che i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, d'una certa maniera, a forza d'attrazione di Atara, impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se può sotto veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3, per la prima volta in 1959, vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera? Pensate che data una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica per chi non riceve mica il lume di usori, ma solo per chi non la vediamo mai.
0: Ci saremo Marco Biancarelli a ringraziarvi il lamento di Abbe Guradosa, a subito Eric e Jeff Mattei.